0: Media Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su

0: raccontata tutta effettivamente, perché ieri prima di buttarmi l'acqua, la bottiglietta d'acqua addosso camminando così con grande nonchalance, mi ero pure mangiata questo mondo e quell'altro, perché ero stata invitata a pranzo da un collega di lavoro, fa dai vieni con noi, quindi che non te la mangi la pasta, lo spaghetto al ragù, che te non te le mangi le polpette di manzo col pomodoro facendo anche un pochino di scarpetta, beh due zucchine ci stanno, no, il dolce no, no, fino a guarda il dolce no, no, ma che amaro, sì, caffè sì, e poi però l'ho pagata, perché uscendo con 2000 gradi, cioè tra un po' ci rimanevo secca, e questo è stato l'unico modo per sopravvivere, non proprio il massimo dell'eleganza, non so cosa abbiano pensato le persone attorno a me, che fossi matta, e devo anche dargli ragione, se no non sarei qui a guidare i matti del matinè. Sentiamo, vai.
1: Ciao,
0: un'altra
1: Radio
0: matta.
1: Company, allora ciao. Io prendo e vado a camminare solitamente all'una e mezza alle due, quindi con un caldo pazzesco.
0: Pure te non stai
1: mi
0: bene.
1: Mi porto l'acqua, come ha fatto anche lei.
0: Cioè io.
1: E mi bagno continuamente come se fossi uno zucchino da annaffiare.
0: Per
1: mi bagno
0: forza.
1: Continuamente e così combatto il caldo.
0: Ecco.
1: Però vado con i miei occhiali, il mio berrettino e mi abbronzo pure. Ciao ciao.
0: Infatti dai, almeno quello, ti abbronzi, metti la crema, pure io questo insomma è un po' il mio sport preferito. Ieri ero in ritardo sulla tabella di marcia della piscina, oggi ecco non c'è pranzo che tenga e non accetto inviti. vediamo, Martino mi conosce, lo sa che è meglio comprarmi un vestito che invitarmi a cena, così dicono di me. Voi come state combattendo questo caldo veramente pazzesco? In Francia ragazzi stanno anche peggio di noi, ve lo dico. Se vi va

0: guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: C'è intanto chi ci scrive: ecco l'acqua di San Giovanni sul mio terrazzo ieri sera. Un abbraccio, Barbara, da Milano. Dai, che bello. E anche lì c'è questa usanza, ci fa vedere proprio la foto con i fiori, perché ieri un matto del mattino ci aveva ricordato che c'è questo rituale nella notte tra il 23 e il 24 giugno, che dovrebbe portare fortuna e benessere. Quindi raccogliere alcuni fiori, metterli fuori in una bacinella dell'acqua e lasciarli decantare lì fino al giorno dopo, ovvero fino ad oggi. Sentiamo voi, Matti.
1: Buongiorno Vivi. Ciao. Sono Michele. Sì. Ti lancio il mio invito a pranzo. Ecco, però pranzo in piscina. Direttamente sulla piscina. Ah. Facciamo pranzo là. Ci stia bene?
0: Mi va bene, mi va benissimo. Allora, se vuoi puoi giocare a Una vita da Viviana, che è il gioco social, quindi andate sulla nostra pagina Instagram Radio Company per scoprire come vincere. O se no mi inviti in un'altra piscina. Eh beh, pranzo in piscina, ragazzi, ci sta. Ci

0: correvamo, ci lanciavamo, vienici a prendere. No, per fortuna non è mai successo nulla. Abbiamo un'altra matta che ci dice come combatte il caldo.
1: Ciao Radio Company, da stamattina che vi sto ascoltando.
0: Grazie.
1: Stamattina presto, io sono a lavoro attualmente e il caldo lo combatto sparando la cacca dei cavalli.
0: Perfetto.
1: Quindi direi che non siamo molto sul pezzo.
0: No, non siamo molto sul pezzo, anche se dai, la cacca di cavallo ha proprio delle proprietà che rinfrescano. No, te la spalmi? No, vero, assolutamente no.

0: questo pezzo ripreso da David Guetta insieme a Milky, Just the Way You Are, su Radio Company. Allora, c'è chi combatte il caldo tra i matti del matinè bevendo birra, si rinfresca idratandosi. E poi Roby, ciao Viviana, io faccio una bella sauna facendo le pulizie di casa, poi doccia e accendo l'aria condizionata e riposo. Quindi tu vai sul grande classico, cioè lavori e poi ti butti in doccia, che ci sta, almeno 4-5 docce al giorno ci facciamo fredde, e poi aria condizionata a palla. Io però quello non riesco tanto, cioè un pochino sì, però a palla mi fa venire il mal di gola. C'è un reel che mi ha fatto molto ridere, che praticamente dice: quando sono in macchina con quell'amico che odia l'aria condizionata e vuole aprire i finestrini, e si vede questo che strizza la maglietta bagnata, perché comunque pure aprendo i finestrini, voglio dire, si arriva un po' d'aria, ma l'aria è calda, e quando è così per chi ama l'aria condizionata è un problema, ci vorrebbero buttare fuori dalla macchina, noi che invece non l'amiamo. Allora vi dico che nei prossimi giorni, quindi tra oggi e domani in particolare, città con bollino rosso in Italia che continuano ad aumentare: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, e poi Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. La città più calda, a quanto pare, con 41 gradi sarà Firenze. E vai, mamma mia, aiuto.
1: Radio Company Matinè, con i matti del matinè d'estate.
2: Ancora una giornata bollente per la penisola italiana, dove sono salite a 16 le città con il bollino rosso. Secondo gli esperti, la bolla d'afa sarà più intensa al nord nei prossimi due giorni, in cui il numero di città in rosso è destinato a salire. Partite le ordinanze per limitare le attività produttive in aree esposte nelle ore più calde. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, così il 27enne albanese che alla guida di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano e ha provocato l'inseguimento fatale ad una gente in moto. Il giovane, rintracciato e ascoltato dal magistrato, è già sottoposto a obbligo di firma. Non mi sono accorto di niente, chiedo scusa alla sua famiglia e all'Italia, le sue parole. Mondiali di calcio, una doppietta di Cristiano Ronaldo griffa la manita del Portogallo all'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Si tratta della prima vittoria dei lusitani dopo il pari del debutto con il Congo. Delude invece l'Inghilterra, fermata sullo 0-0 dal Ghana. Si giocherà la qualificazione nella gara contro Panama. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Com. Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival. Le emozioni degli anni 70 e 80 da ballare e da cantare con Harry Morri di

0: Festival al Mirano Summer Festival. Mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato. Concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar.

0: Premium, l'eccellenza del gusto.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Zombie So Shy su Radio Company. Ciao a tutti matti del mattinè, buon mercoledì, dai che siamo a metà settimana, on top dello scivolo. Io sono Viviana, parliamo di Ronaldinho, calciatore, ex calciatore del Milan, del Paris Saint Germain, del Barcellona, campione del mondo nel 2002 con la nazionale brasiliana, poi campione comunque sudamericano nel 1999, sarà attaccante del Ravenna che è in Serie C, quindi insomma torna a giocare in Italia. Poi quanto davvero sarà concretamente impiegato nelle partite lo scopriremo il prossimo anno, se rimarrà in panchina. Sta girando però questa foto che fa molto ridere, del bomber che prende il treno per Ravenna da Milano, ma si sbaglia, più che altro si addormenta e scende a Foggia, quindi si fugge da Foggia e scende a Foggia, cioè lui proprio davanti alla stazione di Foggia che fa tipo yeah, mi sono addormentato, mannaggia. A Ravenna era atteso con tutti gli onori, quindi striscioni, fumogeni, maglia numero 10 dei tifosi già pronta, e invece nulla, lui non si è presentato perché con gli occhi ancora mezzi chiusi e un borsone del Ravenna ha sbagliato fermata. Fonti vicine al giocatore raccontano che si sarebbe allenato intensamente durante il viaggio, con abbondante uso di capirigne di contrabbando, musica funk a tutto volume sparata in cuffia. Risultato, si è addormentato proprio come un sasso e quindi niente, nessuno l'ha svegliato, non volevano disturbarlo ed è finita così. Fa molto ridere questa cosa, che chiaramente non è vera, è un meme così per prenderlo in giro. Ma io vorrei sapere da voi matti del mattinè se vi è mai capitata magari una cosa del genere, in treno, in autobus, di addormentarvi e svegliarvi che eravate alla fermata sbagliata, nella città sbagliata, nel posto sbagliato, e come l'avete risolta la questione? Se vi va ce lo dite con un messaggio o un vocale al 333 2688 688 88. Bentornato Ronaldinho.

0: proprio la canzone tipica, la musica tipica del Brasile, brasileira, e noi stiamo parlando proprio di un calciatore brasiliano, ovvero Ronaldinho, che prossimo anno militerà nel Ravenna. Ma giocherà davvero? È quello che si stanno chiedendo un po' tutti i tifosi, tutti gli appassionati di calcio. Sentiamo un matto del Matinè cosa ci dice.
1: Ronaldinho, sì, o il suo procuratore, amico, non so, ha detto che lui farà una partita di esibizione,
0: okay,
1: e basta, però non ha intenzione di giocare.
0: Va bene, quindi farà una partita, vuole fare l'ultimo gol, se non ho capito male, quindi almeno, cioè, deve provare a fare un gol. Se in quella partita non lo fa, magari ne giocherà un'altra, farà un'altra esibizione. Vabbè, vediamo che ci dicono, quali saranno le dichiarazioni ufficiali. Voi vi siete mai addormentati, non so, in treno, in autobus, e siete scesi a una fermata sbagliata, proprio come ha fatto Ronaldinho, che si è fatto il pisoligno e invece di scendere a Ravenna è sceso a Foggia? Non è vero, è un meme che sta girando così per prenderlo un po' in giro e dargli il bentornato in Italia. Sentiamo voi.
2: Ciao Vivi. Ciao. Io posso dirti che una volta mi sono addormentata dal dentista, che
0: dai,
2: sembra molto strano,
0: infatti.
2: Eppure erano le 2 di pomeriggio, si vede che avevo la digestione, dovevo fare il ponsino, mi sono addormentata.
0: Vedi,
2: dal dentista.
0: Vabbè,
2: ciao, buona giornata.
0: Ciao. E forse l'anestesia quindi ti ha fatto anche un po' quell'effetto lì di farti venire sonno, probabilmente. Poi sì, dopo mangiato ci sta la pennichella. Abbiamo un altro matto?
3: Valerio da Monselice. A me è successo che dovevo andare a scuola alberghiera,
0: sì,
3: ad Abano. Ho preso il treno da Monselice e sono andato a Padova perché mi ero addormentato. Allora ho detto: torno indietro, prendo il treno per Abano.
0: Sì.
3: Le porte non si aprono,
0: no,
3: né ad Abano né a Monselice, ma a Rovigo. Sono andato a casa.
0: Guarda, a quel punto non potevi fare altro. Ma la giornata parte storta, continua storta, vai a casa che è meglio.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.

atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner, Radio Company.

0: Fever Dream, il nostro successo del presente, dal passato M con Pop Music. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, una nuova puntata del Belli Conte 4.0 va a cominciare quest'oggi. Non so se anche da voi la situazione è, come dire, abbastanza fuori controllo per quanto riguarda il caldo, però noi qui al bagno 13 in effetti ci stiamo squagliando, ma una piccola brezzolina ci accoglie, quindi possiamo dare sigla. Il via alla sigla, il via alla puntata. Volevo salutare, ovviamente vi saluta Daniele Belli.
1: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
0: Vi dà il benvenuto anche Stefano Conte oggi in questa meravigliosa giornata che sta facendo il pediluvio in riva.
2: Sì.
0: Com'era?
2: Mi stavo riposando.
0: Ti stavi riposando?
2: Sì, mi stavo riposando perché già sento fatica con questo caldo.
0: È stata dura ieri sera, deve essere stata dura.
2: È stata veramente dura. Stavo.
0: È successa quella roba che mi raccontavi?
2: Quale?
0: Che sei stato sostituito a una certa ora?
2: Sì, sì, sì.
0: Com'è andata? Voto da 1 a 10?
2: No comment.
0: Che
2: no.
0: Bello, sono quelle cose.
2: No comment.
0: Meravigliose. Questa dovrebbe essere una cosa che dovremmo inserire in questo nuovo podcast che abbiamo cominciato a fare, che si chiama Casa Belli Conte. Dove ogni tanto sentite che diciamo queste cose che non si capisce a cosa sono riferite, no? Bene, abbiamo deciso di dirla

0: tutto. Detto questo, buongiorno anche al DJ Megalo. E dal bagno 13 siamo pronti a girare la rotella.
1: Gira, gira, gira.
2: Secondo.
0: Secondo. Ecco la busta. Bello, perché adesso abbiamo le buste in plastica, perché così non si bagnano, perché essendo al mare, certo, in diretta dalla spiaggia, meraviglioso. Allora, attenzione, dovremmo avere un contributo audio.
3: Naso di legno, cuore di stagno, burattino, quando diventerai bimbo come noi. Fanti mollica, scansa fatica, dove
0: cos'è
3: vai?
0: Questo?
1: E questa dovrebbe essere la canzone di Pinocchio.
0: Esatto.
1: Sì.
3: Con le mie scarpe di zucca e pan bagnato.
1: Cosa la canzone?
0: Sì, per te è Pinocchio. E in effetti è Pinocchio.
1: Ah, è Pinocchio.
0: Sì, sì. Però allora, in questi giorni è comparso sui giornali.
1: Sì.
0: Ok, ci rifacciamo la cronaca oggi. Un sondaggio che dice che una persona su due mente. Quindi qua siamo in tre, quindi almeno uno di noi mente.
1: Sì, probabile.
0: Allora la domanda è vera? Cioè, secondo voi, cioè voi siete, la domanda di oggi è questa, la domanda è: siete dei mentitori?
1: Sì.
0: Ma soprattutto, per quale motivo vi trovate nella condizione di dover raccontare una bugia o comunque anche una mezza verità? Perché di solito una mezza verità, insomma, ti salva un po' le chiappe. Ok? Quindi se dite una bugia, perché lo fate?
1: Politica?
0: Di difesa?
1: Sì.
0: Politica di difesa, quindi politica. Difesa, imbarazzo, furbizia. Insomma, se vi capita di mentire, per quale motivo lo fate? Conoscete qualcuno che è un mentitore seriale?
1: E dove lo fate?
0: E lo volete smascherare un
1: e
0: po'?
1: E dove lo fate più spesso, anche secondo me? Cioè,
0: esatto,
1: nell'ambito dell'amicizia, nell'ambito del lavoro o nell'ambito dell'amore?
0: Beh, le cagate che dice al lavoro secondo me sono inenarrabili. Secondo me sul lavoro si spreca. Poi però magari anche in famiglia, ma più che altro con uno scopo positivo.
1: Sì.
0: Magari non dici le cose al 100%, perché poi dopo potrebbero soltanto che rattristire. Tipo, com'è andata la giornata? Bene, bene, in realtà hai mandato a cagare il mondo,
1: sì,
0: intero,
1: esatto.
0: Però non vuoi andare a sovraccaricare.

0: E car nessuno.
1: Quindi esatto. 333 2688 688, siete dei bugiardi, bugiardini, bugiardoni? Per quale motivo mentite? E soprattutto, conoscete qualcuno che è un mentitore patologico, seriale? 333 2688 688.

0: Prima di ricordare che qualche tempo fa, per imitare questo video,
1: sì,
0: di Inda Club di 50 Cent, sai che lui si appendeva per le braccia, faceva delle robe incredibili. Avevamo provato a farlo anche qui in radio, utilizzando come cavia, e gli era riuscito anche bene Stefano Ferrari.
1: Ah, sì.
0: Sai che lui è un appassionato di palestra. Detto questo, amici, amiche,
1: sì,
0: 333-2688-688. Tendete a dire bugie, mezze verità? Conoscete qualcuno che è, insomma, sapete che insomma è un raccontapalle siderale? 333-2688-688, ce lo raccontate qua oggi al Belli Conte 4.0.
2: Radio Company, Belli Conte 4.0, siamo quelli del bagno 13. Oh.

0: guarda, un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: perché mi ricordo che per questa canzone appena uscita di Da Supreme utilizzavamo una specie di dizionario per tradurre tutti quanti i vari termini. Detto questo, invece, oggi parliamo di bugie. Devo dire che c'è stato uno spin-off interessante, perché potrebbe essere anche interessante raccontare, come è il caso di questo nostro amico, bugie palesi e poi smascherate.
1: Sul motore, sulle motociclette, sulle macchine è possibile che qualcuno venga sbugiardato.
0: Sì.
1: Un po' perché prima o poi ti capita di andare in giro con l'automobile, quindi magari vogliono sapere allora cosa è
0: accaduto. Posso aggiungere una cosa? Spesso e volentieri io mi ricordo il periodo in cui avevo la passione per la moto, avevo degli amici che avevano la passione per la moto. Le cazzate che vai a raccontare di grandi acrobazie, di sorpassi, di gare mai fatte,
1: della velocità,
0: di velocità raggiunta in autostrada, cioè cose
1: inutili.
0: Vedete quando l'Enterprise faceva il
1: velocità in moto raggiunta con il 50 che era motorino,
0: esatto. No, ma perché mi sono messo giù con la testa, avevo il casco unto di grasso, perché così scivolavo meglio.
1: Allora, ciao, conosco un ragazzo che diceva che aveva un 2000 cc centimetri cubici, perché non lo sapesse.
0: Ok.
1: Una volta aperto il cofano c'era scritto 1500.
0: Lì gli hanno sostituito il motore di notte.
1: No, gli hanno rubati 500 mentre lui non sapeva.
0: Esatto. Sono andati di notte e hanno aperto il recinto, i cavalli.
1: Hanno ridotto esatto. Figura di M per giustificare, hanno detto che ha sbagliato a dargli la macchina. Enrico.
0: Salutiamo
1: Enrico.
0: Hanno
1: sbagliato a darmi la macchina.
0: Che figura di merda, direbbe il grande Emilio Fede.
1: C'era il cazzaro da bar, come si diceva.
0: Quello
1: che diceva, abbiamo incontrato delle donne favolose ieri sera
0: è ciulato, è una roba incredibile.
1: Ma sai perché era plausibile? Perché non esisteva ancora il cellulare.
0: Ah, perché esatto. Beh, effettivamente adesso il cellulare.
1: La fotografia.
0: No, in realtà, ma non solo quello. Ma in realtà, se tu racconti una storia e non è suffragata dal telefono, già puzza. Perché se io ho raggiunto i 250 col motorino in autostrada e non c'è il video, non ti crede nessuno, cioè. Quindi diventa più difficile, diventa più complicato.
1: Più complesso, diventa assolutamente più complesso.

0: Momento stile, classe ed eleganza qua nel Belli Conte 4.0. Diciamo giornata molto estiva per parlare di bugie.
1: Ciao ragazzi, io conosco un mio amico che giustamente, per evitare il licenziamento, dinanzi ai suoi dirigenti nonché imprenditori, mente spudoratamente.
0: Mica male, mica scemo.
1: A proposito di mentire, devo dirti la verità, certe volte si fa anche involontariamente, semplicemente perché c'è questa intenzione del fatto di...
0: Sì, no, magari uno lo fa anche in buona
1: chi
0: fede.
1: Chi è? Ah, vabbè.
2: Siete poveri.
1: Ho timore a chiedere perché, visto che parliamo di mentire, non posso immaginare su cosa lei possa mentire.
2: Io non mento su niente, non ne ho bisogno. La mia vita è stupenda così.
1: Certo.
2: Quali sono le cose belle della vita?
1: Quali?
2: Lei mi faccia l'elenco.
1: Che so, potrebbe essere il cibo?
2: Appunto. Aragosta e champagne.
1: Per lei in questo caso, conoscendo i suoi gusti, potrebbe essere la sensualità, il sesso con le donne.
2: Sensualità corta. Certo, infatti sono qua in Costa Smeralda.
1: Certo.
2: Al Figa Beach.
1: Ecco, non si chiama così. Lei
2: l'hanno accorciato. L'hanno accorciato.
1: Ci sarà sicuramente anche il bere.
2: In realtà volevano chiamarlo Figa Beach.
1: No, vale.
2: Poi lo chiamano solo con le prime lettere.
1: Sì, certo, Figa Beach.
2: Esatto.
1: Immagino.
2: Scusi, cosa vuol dire secondo lei? Cosa? Se chiami un posto
1: No, è così. È lei che lo interpreta in questo
2: se
1: modo.
2: Se lei va lì, cosa c'è? È pieno di?
1: Di gnocca.
2: Bravissimo. E quindi che domande stupide vi fa?
1: Poi che cosa c'è? Il bere che lei può apprezzare sicuramente.
2: Sì,
1: la bellezza in generale.
2: Il champagne con cui mi faccio il bidetto.
1: Ecco, vede, lei cade sempre su quella roba
2: certo.
1: Là.
2: Beh, perché cos'altro beve lei?
1: C'è l'acqua.
2: Se mai fatto il bidet con la marone?
1: No, guardi, è un'immagine. Però
2: infatti
1: esiste,
2: quello lo bevo.
1: Esiste anche l'acqua,
2: L'acqua?
1: Sì.
2: Per fare il bagno nella piscina della jacuzzi. Assolutamente, certo.
1: Se non siamo cinesi.
2: Cleopatra, se ci fosse stato lo champagne, avrebbe fatto il bagno nello champagne.
1: Certo.
2: All'epoca avevano il latte, poverini.
1: Hanno fatto il bagno.
2: Avevano anche la birra, a dire la verità.
1: Sì,
2: ma le sembrava elegante fare il bagno nella birra.
1: No.
2: Allora.
1: Certo.
2: Che,
1: Faceva il bagno con gli occhi.
2: Esatto,
1: l'acqua.
2: Quindi il bagno nello champagne.
1: Il bagno nello champagne.
2: Quanti,
1: certo.
2: Sì. Comunque ieri sera bella serata al Figa Beach.
1: Sì.
2: Ciulato 32 fighe.
1: Ma porca miseria, ma lei la vuole smettere di essere così gretto proprio e lasciarsi
2: lei,
1: andare?
2: Non capisce.
1: Perché?
2: Non capisce. Perché lei è povero. Mentre io sono ricco e quindi. Ciao! Radio Gonfa! Ti aspetto al Figa Beach!

viene furbo perché vi viene utile, perché vi torna comodo. Magari non lo fate mai, dite sempre la verità. Avete fatto una scelta di vita, però conoscete delle persone che raccontano delle panzane e magari vi è capitato anche di scoprirne qualcuna, di smascherarne qualcuna. Quindi il vostro rapporto, diciamo così, col mondo delle bugie. 3332 688 688.

0: Festival al Mirano Summer Festival, mercoledì 1 luglio a Mirano Venezia. Partner Latte Busche e Trivellato, concessionario ufficiale Sport Equipe ICHX.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: su Radio Company nel Belli Conte 4.0 in diretta dal bagno 13. Ogni tanto qualcuno ci scrive dov'è. Perché quest'anno ci arrivano un sacco di richieste
1: di sapere dove
0: siete al bagno,
1: il
0: bagno 13 di dove? L'anno scorso abbiamo fatto la stessa cosa identica. Nessuno ci ha mai chiesto dove fosse sto bagno 13. Probabilmente quest'anno non permea la cagata che abbiamo partorito anche quest'anno. Si chiama bagno 13, ma in realtà siamo sempre al solito posto. Cioè, non vorrei spezzarvi il sogno.
1: Però no,
0: un po' come la questione di Babbo Natale, mi sembra, no?
1: La fatina dei dentini. Il sogno è che siamo al bagno 13 perché siamo in clima estivo.
0: Sì, esatto.
1: Pantalone corto, esatto. Abbiamo la piscinetta.
0: Il clima che non va. Questo lo dico così, comunicazione interna. Tum, tum, comunicazione interna. Se è spenta l'aria condizionata, stiamo squagliando letteralmente in diretta. Detto questo, insomma, parlando di bugie, torniamo in. Vedi, a proposito di bugie, noi stiamo dicendo una bugia bianca, nel senso per creare l'atmosfera, insomma, da
1: ci
0: spiaggia.
1: Sta, ci sta.
0: Detto questo, c'è chi ci scrive e ci dice: ragazzi, se si può dire la verità, bene, però ogni tanto una mezza verità non fa male. Flavio.
1: Dipende, secondo me certe mezze verità vengono dette per non offendere qualcuno.
0: Sì, esatto, esatto.
1: Quelle sul come sto?
0: Simpatico.
1: Quella è anche per la salvezza. Sì. Perché se lo fai nei confronti della tua lei.
0: Maglietta bianca, Conte.
1: Come stai?
0: Secondo me.
1: Oh, vabbè,
0: bella questa maglietta bianca.
1: Meno me la frega. Ti ricordo che tu ne indossi una con scritto Barbagia.
0: Insomma. Sì, me l'ha regalata l'anno scorso in Sardegna. Ti piace?
1: Sì.
0: Bellissima.
1: Vabbè.
0: Andiamo.
1: Chi è al citofono, scusa?
2: Sì. Io sono per la verità.
0: Sempre.
1: Lapidaria. Ignorante e lapidaria.
0: Esatto. Viva l'ignoranza!
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Solo risposte sbagliate per entrare nel club degli ignoranti. Infatti anche oggi stiamo per darvi una parola. Di questa parola non dovete darci la definizione esatta, bensì una definizione inventata da voi per poter entrare nel club, ma anche per vincere la tessera.
0: Esatto, esatto. Allora, attenzione, se la parola fosse bugia o bugia. Che cos'è la bugia? La bugia, il bugia, lo bugia, le bugia. Vedete voi, 3332688688, la parola di cui dovete ricreare il significato quest'oggi è proprio bugia.

0: spiaggia con i piedini con l'acquetta, ho preso due secchielli d'acqua,
1: certo,
0: e ci ho messo i piedi dentro come si faceva da piccoli.
1: Bugia, nuova gamma di slip da uomo.
0: Ah,
1: la famosa gamma bugia.
0: Immagino anche la peculiarità.
1: Un drink esiste?
0: Dovremmo andare a verificare.
1: Bugia? Non lo so.
0: Non lo so, vediamo.
1: Una carezza nel sonno profondo.
0: Mi inquieta anche un po', te lo dico, eh.
1: Cioè, la bugia è una magia che fa paura. Attenzione, non separatemela, ragazzi. Potete inventarvi una parola composta nuova, ma non separatemela.
0: Sì, esatto. Tanto sto cercando per capire se esiste un cocktail che si chiama bugia. Però se volete partecipare al club degli ignoranti potete anche lasciare dei vocali come questi. Sentiamo che c'è il citofono, vai.
2: La bugia è una strega dai poteri mistici slava, parente della più famosa Baba Yaga.
3: Bugia è una città di confine con la Slovenia, vicino a Muggia.
1: Capito? C'è questa città nota vicino alla Slovenia. Hai trovato se esiste un drink che si chiama bugia?
0: Sì, ni. Nel senso che esistono cocktail chiamati bugia in alcuni bar o cocktail bar.
1: Quindi
0: però
1: dai,
0: non è un cocktail classificato dall'IBA che è.
1: Ok, vabbè, quindi è un cartellino giallo in realtà. Perché
0: sì, esatto.
1: Esiste, ma non è ufficiale.
0: Esatto, esatto. Quindi 333-2688-688 per partecipare al Club degli Ignoranti di oggi. E la parola di oggi è bugia.

0: Florence and the Machine, questa Radio Company. Noi siamo quelli del Belli Conte 4.0. Più o meno verso quest'ora apre, spalanca per tutti il Club degli Ignoranti.
1: Allora, c'è più di qualcuno che ha usato questo termine per usarlo come buccia, cioè la bugia di arancia e la bugia di banana. Bugia è un famoso farmaco per tutti i malesseri.
0: Ah,
1: lo conosci?
0: Tu prendi una bugia e passa tutto.
1: Allora, bugia è la famosa opera di Franchino. Bugia, bugia, portami via.
0: Portami via, beh, effettivamente
1: può andare, visto che sì, insomma, non usava proprio questo termine qua. Ve lo facciamo.
0: Usava magia.
1: Allora, bugia è l'amica della zia.
0: Ah, la zia bugia. Certo, l'amica della zia è la bugia. Va certo, bene, mi piace.
1: Bugia è la sorella di Topo Gigio, ragazzi. Cioè, capito, Marcello?
0: Carino.
1: Vabbè, bugia è il nuovo giocatore dell'Inter, visto che Palestra è volato via.
0: Questa è una cosa un po' per voi addetti ai lavori, vero? Sentiamo chi c'è il citofono.
2: Ciao Belli Conte, bugia è il nuovo siero della verità di ultima generazione.
3: È la bugia di banana, no? La famosa bugia di banana.
4: Bugie, un biscotto molto molto buono.
2: Bugia è la nuova canzone di Shakira, perché la storia continua.
0: Interessante.
1: Ok, allora, bugia è indumento intimo medievale usato da nobili, tipo un panciotto imbottito che dava un'aria sempre impeccabile. E bugia, poi pronunciato bugia, come l'acqua ragia.
0: Ah, ok.
1: Oppure anche una galassia scoperta di recente.
0: Sai che ho un dubbio?
1: Cosa?
0: Ho un ricordo vago. Le bugie non erano un dolcetto, un biscottino, qualcosa del genere?
1: Sì, ma non la...
0: Tipo i galani? Sì. Quindi la possiamo... Ma sì, dai.
1: Sì.
0: La teniamo per buona. Va bene. Quindi anche lei concorre all'assegnazione della tessera del Club degli Ignoranti. Tra poco scopriremo effettivamente chi se la porterà a casa quest'oggi.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

le piazze, sotto le stelle. Decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone. Mixatone.

0: finale, chi premiamo oggi dalla spiaggia?
1: Bugia, o meglio bugia, come bugia. L'ha voluta, come, perché l'ha accentato con bugia. Indumento intimo e medievale usato dai nobili, tipo un panciotto imbottito che dava un'aria sempre impeccabile. Martina è una nuova tesserata.
0: Oh, benvenuta Martina, speriamo di avere anche te alla prima grande festa del Club degli Ignoranti, che si terrà, ve lo diremo prossimamente. Però
1: non svelarlo,
0: tieni ancora un po'. Abbiamo un po' chiuso il pacchetto, ve
1: vi
0: lo
1: diciamo
0: dico.
1: Che il primo appuntamento è nel mese di settembre.
0: Esatto, quindi preparatevi, la prima grande festa, il primo grande aperitivo del Club degli Ignoranti si terrà a settembre e vi faremo insomma sapere un po' più
1: la location.
0: La location, orari, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, noi ce ne andiamo. Da Daniele Belli, da Stefano Conte, dal DJ Megalo è tutto. A domani, col caldo come oggi, chi lo sa.
1: Spero di no.
0: Esatto. Va bene, 2-3 minuti.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lì.

0: Chiama con Cabana su Radio Company alle 14.05. Inizio un'altra puntata dei Pischelli.
1: Bravo.
0: Altra cosa da dire?
1: No, magari dici, magari dici sigla, no, la prossima volta, no?
0: Non va chiamata la sigla.

0: di Ammollo.
1: Molta confusione comunque in questo mercoledì 24 di giugno.
2: Va bene, va
1: come
2: bene.
1: Come stai? Così. Ciao Chicco.
2: Tutto a posto, ciao Gio, anche te. Ma ieri è stata una serata strana ieri.
1: Sì, allora...
2: Ci siamo salutati alle 22, qua era tutto a posto. Però poi stavo per salire in macchina da te e hai iniziato a gocciolare.
1: E io ho detto che bello fuggire, che bello andare via, anche perché me la sono scampata per avere per due giorni alla fine.
2: Sì, effettivamente.
1: Pensi.
2: E vado
1: alla
2: a fare
1: terza,
2: la doccia.
1: La terza volta sicuramente beccherò qualcosa.
2: Ma oggi vai via prima. Mi sono fatto la doccia,
1: sì.
2: E a un certo punto è saltata la luce.
1: No.
2: Quindi questo vuol dire acqua calda ancora per poco. Dobbiamo ringraziare Gianluca Pacini che due anni e mezzo fa ci ha fatto un regalo orribile, ovvero una torcia inutile, bruttissima, a batterie, che ieri mi ha salvato. Quindi ho girato per casa con questa torcia.
1: Sì, mi sto immaginando un Chicco nudo praticamente con un asciugamano che copre qualcosa di veramente piccolo,
2: vestito,
1: piccolo.
2: E poi sono andato a fare un giro per casa.
1: E poi
2: con
1: com'è tornata la luce? Cioè, com'è?
2: Quando ritorna la luce è un problema. No, a un certo punto puff, è ritornata. E a quel punto ho riacceso il climatizzatore, ho messo in carica tutti i dispositivi possibili, perché ero scarico completamente.
1: Sì, proprio per cercare di non andare subito in tensione. Guarda,
2: infatti,
1: pam, subito da dammo. Va bene. Amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Si incomincia una nuova puntata dei Pischelli in questo mercoledì 24 di giugno. Essendo mercoledì, lo sapete già che cosa c'è il nostro Fuori Company. Quindi, noi siamo sempre alla ricerca di canzoni imbarazzanti,
2: orribili, tra l'altro.
1: Tantissimi ascoltatori e tantissime ascoltatrici che ogni mercoledì ci mandano un sacco di titoli, e quindi anche oggi per circa 20-30 secondi una canzone verrà sorteggiata.
2: Dipende quanto ci piace, quindi iniziate già a mandare adesso al 333-2688-688, poi tra poco lo lanceremo in modo ufficiale. E sceglieremo uno di voi.
1: Esatto, si incomincia primo disco dei Pischelli di questo pomeriggio, abbiamo One Republic con West Coast.

0: One Republic West Coast su Radio Company. Siamo pronti anche oggi, come tutti i mercoledì, con il
1: Fuori Company.
0: Ho appena sputato un polmone.
2: Allora parlo subito io, che così metto subito no, maledetto niente. Innanzitutto Ale De Biasi, se vuoi puoi entrare, non farti problemi, vieni tranquillamente. Perfetto, allora Fuori Company lo spiegherà Chicco. Ancora? Dopo averlo spiegato io per 17 Madonna. Settimane consecutive, è arrivato il momento che tu spieghi a tutti quanti,
0: allora,
2: come funziona.
0: È un appuntamento che mette le vostre perversioni davanti a tutto, ok? Perversioni in termini di canzoni, di significato e tutto il resto, perché al 333-2688-688 vi diamo la possibilità di scegliere una canzone che deve essere trash, bruttissima,
2: bravo,
0: inascoltabile, testo che abbia dei chiari riferimenti al sesso o altre cose, parti,
2: bravo,
0: del corpo, deve essere orribile, in modo che Mauro Tonello inizi a ragionare un'eventuale sostituzione del programma.
2: Esatto, vabbè, okay, adesso mi sembra un po' una soluzione.
0: È giusto per dare
2: drastica,
0: giù in
2: drastica.
0: Modo...
2: Ovviamente non solo dobbiamo attirare Mauro Tonello, ma dobbiamo anche attirare il nostro programmatore musicale, ovvero Fabio De Magistris, il quale chiaramente dirà: mamma mia che bella canzone, potrebbe diventare Company Disc della prossima settimana.
0: Sì, sì, sì. E poi
2: molte
0: si fa
2: volte...
0: una lavanda gastrica.
2: Esatto, comunque 333-2688-688, siamo alla ricerca di quella canzone, ok, che in un certo senso mostrate e fate sentire quando magari siete con un gruppo di amici e volete in un certo senso
0: fare gli spavaldi.
2: Quindi quella canzone brutta ma allo stesso tempo bella,
0: divertente.
2: E divertente, ma ce ne rendiamo conto, che ovviamente ascolteremo per circa 20-30 secondi all'interno del nostro Fuori
0: Company. Ricordiamo che le nostre muse ispiratrici sono Tony Pitoni, gli Squallor, i Jam Boy e moltissimi altri.
2: E anche Disco Mesopotamia,
0: Ruggero,
2: salutiamo.
0: Dei Timidi e tutta la parte di canzoni create con la I, bellissima.
2: Un ragazzo tra l'altro di Disco Mesopotamia, se non sbaglio lui dovrebbe essere di Rovigo,
0: è il main producer,
2: e ci piacerebbe un giorno averlo all'interno di questi studi. Avrei dovuto sentirlo io per portarlo qui a Company, me ne sono dimenticato, quindi se tu ci stessi ascoltando, scusa, ma
0: farai.
2: Prima o poi arriverai, vabbè, dai.
0: Scegliete una canzone, 333-2688-688, tra poco sveleremo il Fuori Company di oggi.
3: Go! Your summer, your experience, Fiscalia Mollo on Radio Company.
4: Fiscalia Mollo!

Atterra in un luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: 14 e 19
1: ci
0: nel
1: siamo
0: pieno...
1: dimenticati di una cosa.
0: Di cosa?
1: Dobbiamo farti gli auguri per l'onomastico.
0: Grazie
1: oggi.
0: Amico mio, grazie. San Giovanni, grazie.
1: San Giovanni grazie. Cos'era l'aggancio? San Giovanni a cosa?
0: San Giovanni Battista è quello oggi. L'aggancio. Tra l'altro mi ha chiamato mio nonno oggi, sì. E mi ha detto: tanti auguri, sai che tu ti chiami come me? Io ho detto sì, nonno, sì. È 30 anni che praticamente sappiamo che tu ti chiami Giovanni, io mi chiamo Giovanni perché mio padre ha deciso di chiamarmi come ti chiami tu.
1: Bene.
0: E mi fa: ma allora come festeggerai questa sera? Io ho detto: ma sai che qui al nord non c'è tutta questa cosa dell'onomastico.
1: Lui va fuori,
0: ma lui va a Pompei, da quello che ho scoperto. Mio nonno va a Pompei, va a farsi una bella camminata a Pompei, partirà nei prossimi giorni e lo fa appunto per l'onomastico. Quindi ciao nonno, grande, bravo il nonno. Mio nonno, 86 anni, si va a fare il giro a Pompei. Bravo,
1: Tu per un po' di aria condizionata muori.
0: Sì, lui 86 anni sarebbe capace di prendere il pullman e portare tutti quanti in giro. Grandissimo nonno, bravo.
1: Allora, fuori company anche oggi, dobbiamo ringraziare Jessie Kwan, la nostra Jessicona, che ci propone Salvo Carlino.
0: Alle donne piacciono, si chiama la canzone.

0: basata.
1: Allora, salvo Carlino, chiaramente hit indiscussa.
2: Non andrei oltre.
1: Non andrei oltre neanche io, perché alla fine lui comunque, vedi che alla fine non è volgare. Lei è la ragazza del video che subito se ne esce.
2: Abbiamo sentito più volte la parola che inizia per T e finisce per Roia.
1: La T word, esatto. Comunque un amore purtroppo non corrisposto, ecco, nel caso di va bene, senti, dimentichiamo tutto questo, ma come al solito dobbiamo ringraziare gli sponsor che ritornano il mercoledì all'interno del Fuori Company per appoggiare questa rubrica.
2: Che noi andiamo in giro con un carretto a recuperare i soldi degli sponsor.
1: Ed è un grande ritorno, amico mio. Sono tutti grandi ritorni.
3: Stanco delle solite canzoni scelte dall'algoritmo? Da oggi disponibile nel reparto ortofrutta del tuo negozio di fiducia, selettore musicale 8.0 Kerno Traffic Strudel, il tuo assistente nella ricerca di nuova musica da ascoltare.
1: Ehi, selettore musicale 8.0 Kerno Traffic Strudel, vorrei ascoltare Ludwig van Beethoven.
4: Certo capo, ecco qua la migliore musica di Ludwig van Beethoven.
1: Ciao, selettore musicale 8.0 Kerno Traffic Strudel. Oggi avrei voglia di ascoltare un bel pezzo dance di David Guetta.
4: Ecco un pezzo dance di David Guetta.
1: Rockstar. Ma no! Selettore musicale 8.0 Kerno Traffic Strudel, perché ogni volta metti una canzone a caso?
4: Ok, ti faccio ascoltare I Neri per Caso.
2: Bellissimo.
1: Comunque, non è male. Ma no, non voglio ascoltare I Neri per Caso, era soltanto una domanda.
4: Ecco, Propaganda.
2: L'unica giusta.
3: Propaganda. Selettore musicale 8.0 Kerno Traffic Strudel, il tuo assistente musicale adatto a soddisfare ogni tua richiesta.
4: Ok capo, ti faccio ascoltare I Ricchi e Poveri.
1: È giustissimo, compratelo perché vi fa ascoltare la musica giusta.
2: È
1: ecco.
2: Efficiente, dai. Anche oggi Millennium Mix, tre dischi uno dietro l'altro scelti da Mauro Tonello. Iniziamo dal 2006, James Cacande con You You You.

0: Sempre tre i dischi scelti da Mauro Tonello per quanto riguarda il nostro Millennium Mix. Si conclude proprio con Salif Keita e Martin Solveig. Promo poco prima invece il Liquido con Ordinary Life, il remix all'inizio invece James Kakande con You. Tre dischi che obiettivamente mi ha fatto ripiacere riascoltare, perché era da un po' che appunto non li riascoltavo. Ma è questo il trucco del Millennium Mix.
1: Ma è bello perché
0: no?
1: Noi nei retroscena della radio scopriamo anche quello che è il making of del Millennium Mix,
0: certo,
1: ovvero
0: certo.
1: Basta passare in corridoio verso le 16:30 di un giorno a caso, c'è Mauro che ascolta cose strane,
0: sì,
1: poi ritorna
0: sì,
1: indietro, va avanti, va, e seleziona tutto.
0: Infatti, tre dischi che ovviamente torneranno domani, ma adesso invece il nostro comp'anniversario.
1: Oh sì, allora in teoria dovremmo essere a posto, perché l'ascoltatrice ha risposto.
0: Bene.
1: Ne ho altri quattro da chiamare.
0: Perfetto,
1: solo
0: quindi
1: che ci siamo un po' persi via, quindi a posto. Ma metti che per qualche motivo si smagnetizzano le sim, succedono delle cose geomagnetiche. 333-2688-688.
0: Ben detto, amico mio, bravo. Oggi per oggi questo è il numero, mentre per quanto riguarda il futuro, ormai i canali diciamo ufficiali li conoscete tramite il nostro sito oppure tramite la nostra applicazione. Ormai sarebbe anche quasi fin troppo inutile ripetere.
1: Ovviamente che
0: come
1: c'è qualcuno che oggi ha scoperto
0: i pischelli. Vabbè, dai, il sito di Radio Company,
1: companyversario,
0: e andate sull'applicazione di Radio Company, la scaricate, anche lì potete compilare il form e poi a noi arrivano
1: nel
0: tutte
1: dubbio
0: cose.
1: Provate a urlarlo, fuori Company.
0: No, companyversario.
1: Ogni volta ci confondiamo.
0: Posso dirti, finalmente è capitato anche a te.
1: Che
0: dai,
1: cacchio.
0: Ci risentiamo tra poco con un paio di telefonate da fare.
2: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo. Spot.
4: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.

0: sa di felicità.
1: Venerdì 26 giugno Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: E siete su Company 1436, amici. Apriamo ufficialmente il nostro momento prefe, ovvero Companiversario. Prima telefonata per Mary.
1: Ciao Marianna.
0: Ciao Mary. Oh, ma Mary o Marianna?
1: Come dipende.
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì? Ciao. Parliamo con
2: Mary.
0: Bravissima Mary. Mary. Mary.
1: All'anagrafe Marianna.
0: Marianna,
1: giusto?
0: Vero?
2: Esatto. Ciao Fiscelli.
0: Ciao. Come stai?
2: Allora, con un anno in più, ma bene, dai.
0: Che miseria, auguri, tanti auguri, Marianna, auguri di buon compleanno da parte nostra e da tutta Radio Company. Quanti sono, dai, diciamola.
1: Dai, dillo.
2: Allora, vi dico questa cosa, sono 42 all'anagrafe, ma percepiti 24.
0: Molto e allora, bene! Va bene così, va bene, è una cosa stesso. Bella, finalmente, 24 anni, la prima volta che una ragazza di 40 anni dice che appunto se ne sente 24, quindi è una cosa che fa sicuramente piacere. Allora, come festeggerai, Marianna?
2: Allora sì, con i parenti, gli amici, tutti insieme, e anche la mia piccola Baylis.
0: Ok.
2: La mia cagnolina.
0: Ah, la tua cagnolina.
2: Che da brava veneta ha un nome.
0: No, aspetta.
2: Importante.
0: Cioè, aspetta un attimo. È blasfemia quella che stai per dire o no?
1: No, Baylis.
0: Ah, Baylis.
2: Baylis.
0: Scusami se tu mi dici delle cose mentre c'è Baylis, non ho capito io. Perdonami.
1: Va bene, c'è un bellissimo messaggio per te.
0: Ce ne sono due. Ne è arrivato un altro e dice: "Comunque Mary, dalla voce sembra che abbia 18 anni".
1: Ah.
2: Beh, grazie a chiunque tu sia che manda questo messaggio veramente mitico.
0: Mary, magari vuole conoscerti questa persona, perché tu sei disponibile?
2: Io sì, sono single.
0: E allora.
2: Felicemente single.
0: Dai, Mary,
1: poco diamo il tuo numero di telefono, Mary, in diretta.
0: Io già vedo la carriera giusta per te, Sugar Mommy, dai, va bene. Va benissimo. Allora,
1: c'è un bellissimo messaggio, base romantica, base dolce,
0: quello che vuoi. Va bene, vai.
1: Ma questa è la segreteria della
0: base romantica.
1: Allora
0: modo.
1: Dice così: Mary, con un sacco di Y, tanti auguri di buon compleanno. Ricordati, stand tall and be fabulous. Così c'è scritto. Ok, c'è scritto: stand tall and be fabulous. Testa alta e sii favolosa. Si poteva scrivere in italiano direttamente, ma andava bene. È firmato da un sacco di persone. Sono in ordine: Valentina, Christian, il piccolo Leonardo, Whippy, Mia, mamma Manuela, papà Giancarlo, Baylis, gli zii, la zia e i cugini.
0: Sicuramente il messaggio l'ha scritto il cane, Baylis. Sì.
2: La mia fantastica tribù.
0: Che bella cosa, comunque.
1: Sì,
0: vedi
1: tutti
0: che
1: indiani,
0: una bella famiglia felice. La famiglia felice. Senti, stanno arrivando messaggi di prenotazioni di, dato che hai appena detto che sei single, ci sono molti molti ragazzi che ti vogliono conoscere.
1: Facciamo
0: non
1: una
0: pensavamo.
1: Selezione naturale prima.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, esatto.
2: Devo dire che Fischelli qua, gli ascoltatori hanno buon gusto, può dire.
0: Mary, guarda.
1: Poi ci mandi una foto e poi facciamo l'annuncio.
0: Mary, mandaci una foto però prima vestita, perché non sai mai che cosa.
1: perché
0: metti caso che cavolo ne so, Mary subito coglie la palla al balzo e dice: "Mo ti mostro come mamma mi ha fatto". Va bene. Senti Mary, tanti auguri di buon compleanno. A parte gli scherzi, festeggia per bene. Hai una famiglia numerosissima, quindi è una cosa bellissima, e festeggia con loro.
1: E come
0: okay?
1: diceva un grande saggio: stand tall and be fabulous.
0: Sempre.
2: Sempre, anche dall'alto del mio 1,58 m.
0: Bellissimo,
2: però.
0: Va bene lo stesso.

0: Jennifer Lopez su Radio Company, 14:44, pronti per la seconda telefonata del comp'anniversario. Dall'altra parte c'è Fabrizio.
1: Ciao Fabrizio, benvenuto, ciao bello.
2: Ciao
1: Fabrizio, come stai? Come va?
2: Ti sento malissimo.
1: Come mai mi senti male? Adesso mi senti meglio?
2: Sì, adesso sì.
0: Okay, bene, allora parlare così.
2: Parleremo... Sì, età, sono un po' sordo.
1: Non ti preoccupare, amico mio. A proposito di età, oggi dovrebbe succedere qualcosa. Che succede?
2: Sì, non lo so, che succede?
1: Che succede? Che succede?
2: Mi sono dimenticato.
1: Pure tu ti sei dimenticato, pure i tuoi amici forse. Sì. Dai, te lo diciamo noi, tanti auguri.
0: Auguri.
2: Auguri. Grazie mille.
0: Tra l'altro, dall'accento noto un po' di Sardegna?
2: Sì, Val d'Aosta Alta, diciamo.
0: Val d'Aosta Alta.
1: Val d'Aosta Alta.
0: Sardegna dove?
2: Sardegna a centro, Oristano, un po' la provincia, un paesino Paolilattina.
0: Che bello l'accento sardo.
1: È proprio bello, è vero, l'accento sardo, mi piace questa diciamo unità che c'è, capisci, anche da parte tua, non è scontato.
0: Poi
1: che
0: io
1: un friulano.
0: Io ho dei parenti in Sardegna,
1: tu,
0: per quello.
1: Tu friulano,
0: ho
1: hai dei cugini,
0: una zia
1: sardi, incredibile,
0: sì,
1: va bene.
0: Un sacco di case,
1: senti,
0: non mie.
1: Va bene, Fabrizio, che cosa fai nella vita?
2: Anch'io.
1: Avete finito? Avete finito? Che volete prendermi un caffè?
3: Vai.
1: Che volete dividervi gli immobili?
0: Oh, non quando parli con i pugliesi gli fai il terzo grado, smettila. Vabbè. Per una volta che almeno un po'
1: è
0: di...
1: È che tra Puglia e Sardegna c'è un bel po' di distanza.
0: Vabbè,
1: quindi
0: vai avanti, dai.
1: Va bene, allora, senti, come festeggerai oggi?
2: Ma guarda, sono al lavoro fino alle ore 19, rientro a casa per le ore 20, quindi penso in famiglia con mia moglie e i miei figli.
1: Ok, e noi abbiamo un bellissimo messaggio da leggerti, infatti oltre che farti gli auguri da parte nostra, da parte di tutta Radio Company, ti dicono anche
2: grazie.
1: Tanti auguri per il tuo compleanno dai tuoi bimbi Riccardo e Mattia. E poi,
2: grazie.
1: Spero di pronunciarlo bene, e da tutta la famiglia, insomma, ecco.
2: Sì. Benissimo, grazie mille, apprezzo tanto.
1: Figurati, senti un po', e allora che lavoro fai dato che ce ne hai per un po'?
2: Io sono militare.
1: Grazie, mi
2: sono per strada praticamente, in questo momento sono per strada.
1: Sei per strada, ma militare esercito?
2: Sì, esatto.
0: Dov'è la base?
1: E come dov'è la base? In Sardegna?
2: Non posso dirla.
1: Fatti gli affari tuoi, non sapevi che c'è l'area 51 anche in Sardegna?
0: Ma che ne so, magari in una caserma da qualche parte.
1: Guarda che è stato lui a dire a Trump qua non puoi metterci l'aereo, è stato lui a dirglielo.
2: Bravo,
1: Vabbè, senti. Allora ti lasciamo e che grado sei, scusami, giusto per capire.
0: Non si può dire.
2: Sono un graduato aiutante.
0: Ok.
1: Non
0: ti aiuto cuoco, dai.
1: Non ho idea di che cosa abbia detto. Vabbè, senti, tanti auguri e buon lavoro, ciao.
2: Grazie mille, ciao, buon lavoro anche a voi.

0: Topic, Becky G con Sorry Papi su Company. Amici, grazie innanzitutto per questi Company versari. Sono state due telefonate molto molto divertenti.
1: E dobbiamo dire agli ascoltatori che è settimane che stiamo lavorando all'argomento che arriverà dopo, tra le 15 e le 16.
0: Mesi
1: addirittura di lavoro, addirittura abbiamo fatto dei disegni, delle cose incredibili, e quindi tra poco...
0: Infatti adesso dobbiamo fare un piccolo recap di quello che ci siamo detti in questi mesi, e tra
1: tradotto
0: poco
1: capiremo di che cosa parlare.
0: Avremo bisogno di voi tra poco. Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company. Fischelia Mollo!

0: Mamma, guarda! Un muflone, e un dino, e un cavallino, e gli asinelli!
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: dito nella piaga, businessman su Radio Company. Allora, il Consiglio dei Fiscali ha deliberato.
1: Deliberato, è stato approvato, sì. 114 voti favorevoli, uno contrario, il tuo, però non importa.
0: Vero.
1: In ogni caso, tra poco...
0: Chi sono gli altri 113?
1: Altri 113 persone che fanno parte di questo programma. Tra poco avremo bisogno di voi, quindi 333-2688-688, ma intanto...
0: Un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Va bene, uguale. 15 e 1.
3: Radio Company ha scelto...

0: Seconda e ultima ora dei Piscelli in questo mercoledì 24 di giugno e siamo pronti con l'argomentone incredibile.
1: Allora, gioco che potremmo chiamare tranquillamente il Welcome to My Life Game. Benvenuti nella mia vita
0: game,
1: diciamo, teniamolo lo stesso in lingua originale. Allora, come funziona? È davvero molto semplice. Siamo un popolo, diciamoci la verità, siamo un popolo di sfigati.
0: Sì.
1: Siamo un popolo
0: di
1: sfigati,
0: in primis,
1: io in primis tantissimo, io sono il capitano degli sfigati, ma sicuramente dall'altra parte ci sarà qualcuno che dirà no, caro mio, sono io quello
0: parlando
1: più sfigato.
0: Figa, io ho studiato tutti gli anni.
1: Infatti, vedi, quindi oggi abbiamo bisogno al 333-2688-688 dei vostri messaggi, ok? Messaggi che in un certo senso ci possano raccontare quanto siete sfigati e soprattutto magari qual è l'ultima grossa sfiga che vi è capitata. Non vale dire bambini intanto, perché non vale dire
0: non
1: bambini.
0: Non sono sfighe quelle, allora, sono sfighe, gioie.
1: Sono privilegi, sono cose belle, però non vale dire comunque bambini.
0: Allora, io ci sto pensando, stamattina mi sono reso conto che ho una bolletta che ho lasciato lì sul tavolo e ho detto la pago.
1: Sì.
0: La pago giusta.
1: La pago
0: giusta. Sono fuori di 25 giorni.
1: E quindi
0: Welcome to my life. Ma
1: perfetto,
0: la pagherò,
1: poi allora io per esempio, ti potrei dire dopo una settimana e mezzo con la macchina nuova a noleggio, è caduta la grandine, c'è stata un po' una grandinata e si è scheggiato un po' il vetro.
0: Siamo a 8 parabrezza cambiati in 15 macchine.
1: Welcome to my life.
0: Molto bene.
1: Ecco, oggi abbiamo bisogno però delle vostre sfighe. Ogni volta che ci manderete un messaggio scritto o vocale, ovviamente il tutto sarà accompagnato da
0: Welcome to my life
1: dei Simple Plan. Avete capito come funziona?
0: Bello. Bene. Quindi o sfighe generiche, tipo tu sei sfigato con le macchine e può essere un mantra questo, oppure l'ultima sfiga che vi è capitata.
1: Beh, magari poi mi posso concentrare anche un pochino di più e dirti qual è l'ultima cosa sfigata che mi è capitata.
0: Tipo che ti sei svegliato oggi.
1: Fammi capire. Sì, una sfiga che mi è capitata ieri sera. Ho espresso un parere richiesto e molto probabilmente avrei dovuto mentire spudoratamente, perché la persona che ha si è un po' arrabbiata.
0: Michael, welcome to my life. Molto bene, dai. Quindi 333-2688-688, l'ultima sfiga che vi è capitata, anche per esorcizzare un po'.
1: Bravo.
0: Cioè, accettiamo che questa è la nostra vita. Vita da sfigati.
1: Vita da sfigati e comunque vita da fortunati, se ci pensi. Alla fine è meglio essere sfigati piuttosto che non avere sfighe. Che cosa sto dicendo?
0: Meglio
1: non ha senso.
0: Un'uva oggi
1: che un'uva domani. Sì, esatto. Sì, dai,

0: segnato ovviamente dalla canzone dei Simple Plan. Dovete raccontarci al 333-2688-688 o in generale in che cosa siete sfigati, oppure qual è stata la vostra ultima sfiga.
1: Tieniti pronto, amico mio, perché abbiamo un vincitore. Ale dice: ieri sera, pulendo con la pala al potere.

0: Nel buco?
1: Vabbè, raga, vuol dire che quel pozzo nero da oggi in poi avrà una pala. Che ti devo dire? Va bene lo stesso, cioè. Poteva andarti peggio.
0: Sì, potevi cadere dentro tu.
1: Potevi sporcarti, per esempio.
0: Poteva schizzarti in bocca.
1: Infatti molti dicono resta tranquillamente lì. Vabbè, abbiamo un vocale di Lilia, sentiamo.
2: Ultima sfiga, 10 giorni fa.
1: Ok.
2: Vado a comprare un paio di Birkenstock per mio figlio.
1: Sì.
2: Prendo la busta, vado a fare la spesa al supermercato, appoggio la busta sul carrello.
0: Sì.
2: Vado a fare la spesa, metto la spesa in macchina, arrivo a casa e mi rendo conto che la busta non c'è.
1: No.
0: Grande.
2: Quindi direi che è una gran sfiga. Welcome to
0: my life. Molto bene.
1: Ma poi scusa, ma com'è finita? Cioè,
0: non
1: nel senso,
0: è finita.
1: Sei tornata al supermercato, l'hai ritrovata sta busta della spesa? Vabbè, Cristo santo, hai comprato un paio di Birkenstock e poi, cioè, non è che costano 20
0: posso
1: euro.
0: Dire?
1: Le ciabatte non costano 20
0: posso
1: euro.
0: Posso dire? Se lo merita, ha preso le Birkenstock,
1: ma cosa se lo merita? Ma guarda che anche a me piacciono le Birkenstock, ma come che schifo, sono belle.
0: Ma
1: sono
0: per casa va bene.
1: Ma come per casa? È l'unica ciabatta che puoi portare fuori casa.
0: Uscire
1: momenti.
0: Con il sandalo così, molto tedesco, dai.
1: Dai, 3332688688, welcome to my life game.
0: Quindi dovete prendere l'ultima sfiga che vi è capitata in qualche modo e dircela a noi e entrare a far parte di questo gruppo di sfigati.
1: Come hai detto tu, mi piace molto le parole
0: per
1: che
0: esorcizzare.
1: Per esorcizzare la sfiga. Tutti siamo sfigati, ma con il Welcome to My Life Game molto probabilmente
0: siamo
1: potremmo...
0: sì sfigati ma felici.
1: Ma felici, esatto. Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company. Fischelia Mollo. Spot.

0: guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Pink, non mi ricordo il titolo della canzone, ma facciamo sentire il pezzo così ci colleghiamo. Vai.
1: Welcome to my life,
0: Welcome
1: Simple
0: to my
1: Plan.
0: Life.
1: Dai,
0: si parla
1: plan.
0: Di sfighe oggi. E poi, quando voi dite la vostra sfiga, aggiungiamo quello. Welcome to my life. Esorcizzare,
1: esatto,
0: molto bene.
1: Bene, bene. Allora, senti, riguardo la storia di prima dell'ascoltatrice, sì, Lilia, se non sbaglio, sai, le Birkenstock, eccetera, eccetera. Sì. Alla fine le ha perse proprio. Ah. 70 euro buttati al vento, ho chiesto a tutti, ma non possono farmi vedere nulla. Dovevo fare la denuncia, quindi ho deciso che quelli che le hanno prese, alla fine.
0: Avranno sfiga.
1: Ti loro
0: cadranno le gambe.
1: Di conseguenza, vabbè, dai, raga, alla fine può capitare.
0: È un investimento sul futuro.
1: Però 70 euro di ciabatte, come minimo, uno un po' dice che palle.
0: Sì, poteva lasciarle sullo scaffale. Dici no?
1: No, vero? No, ci euro. Stanno. No, guarda, che ti ho detto che a me piacciono. Vabbè, andiamo avanti.
0: È un
1: dai,
0: problema
1: dai.
0: Tuo. Allora, poi io posso dire di essere abbastanza sfigata.
1: Perché?
0: Ogni anno il giorno del mio compleanno, perché ogni salta volta che organizzo qualcosa, quel giorno piove. Oppure quando organizzo qualsiasi cosa da fare, magari nel weekend, o piove, oppure succede sempre qualcosa che mi fa saltare i piani. Se non è sfiga questa, io non so davvero che cosa sia. Welcome to
1: my life. La nostra non Jessica Juan, poverino, non organizzare niente, fai a meno. Poi abbiamo un altro, la mia ultima sfiga è successa sabato sera della settimana scorsa. Avevo fatto il cartone, con il cartone l'armatura di uno degli Stormtroopers.
0: Gli Stormtroopers di Star Wars.
1: Ah, di Star Wars, ok. Ah, ok, perfetto. E lo avevo dipinto, quindi avevo lasciato le cose da asciugare fuori, così che prendessero aria e si asciugassero prima. Beh, le ho dimenticate fuori la notte e ha piovuto e di conseguenza dovrò rifare il tutto. Ci avevo messo soltanto un mese e mezzo.
0: È la morte nera questa notizia.
1: Sì, veramente. Scusami, ma davvero hai fatto questa cosa con il cartone? No, scusami, chiedo a questo ascoltatore o questa ascoltatrice.
0: Anch'io avevo fatto il casco dello Stormtrooper con il cartone.
1: Per favore, potresti farvi un'armatura? Cioè, nel senso, ti devo.
0: Hai bisogno di protezione?
1: Devi prendere. No, non ho bisogno di protezione. Metti caso, voglio prepararmi per, che ne so, carnevale dell'anno prossimo, un Halloween. Voglio essere vestito da
0: la parrucca
1: da soldato bianco, così, ecco. La parrucca ce l'ho
0: facciamo,
1: già.
0: Facciamo Dark Fener e uno Stormtrooper.
1: Sì, uno solo, esatto. Se vuoi, sì, possiamo farne due e uno fa Dark Fener. Se
0: chi
1: vuoi,
0: chi tiene la spada?
1: Amico mio.
0: La spada laser e fai. Con i Wurster.
1: Poi.
0: Bene, poi, ciao, sono Greta. Non c'entra niente.
1: Niente, vabbè, però, leggiamolo. Comunque Greta
0: ci ringrazia per i biglietti di Blanco.
1: Perfetto, ma
0: regalati stamattina. Sì.
1: Tutto a posto. Greta, non ti preoccupare, poi verrai contattata, come funziona, eccetera. Comunque, se vuoi scrivere anche che cosa ne pensi delle tue sfighe, se vuoi raccontarcene una, noi siamo qui.
0: Può essere un'idea. Dai, 3332688688, mettiamo il pezzettino di canzone. Sì, proprio efficienza, l'efficienza delle poste.
1: Ma scusa, ma chiamamelo prima, fammelo capire prima in ogni caso, no?
0: Raccontarci l'ultima sfiga che vi è capitata, è entrata a far parte del gruppo Welcome to My Life per esorcizzarla.
1: Esatto, messaggi scritti e vocali 3332688688, un po' di aneddoti riguardo le vostre sfighe.

0: con Beautiful Monster su Company. 15:27 abbiamo altri messaggi, altre sfighe, quindi 333-2688-688, ma andiamo, procediamo.
1: C'è un ascoltatore, Chicco, il famoso Chicco con la K e okay, 2C, l'omonimo. Ciao a tutti, io non è che ho sfiga, è la sfiga che ha me. Già perfetto, sono nato il giorno dei morti, ma me ne capitano di tutti i colori. Rinnovo l'assicurazione ma senza grandina il giorno dopo grandina.
0: Perfetto.
1: Compro le scarpe nuove qualche tempo fa, le metto e pesto una cacca.
0: Va bene.
1: Mi prendo una giornata libera al lavoro dopo anni e piove e potrei continuare, ma avete finito le mani da mettere sulle spalle.
0: Un Welcome to My Life
1: è bello, del Welcome
0: bello
1: to my
0: grosso
1: life,
0: solo per te. Poi fai: ciao ragazzi, domenica pomeriggio in gelateria arriva una coppia. Una coppia di gelati può pure arrivare. Ogni tanto camminano anche loro. Una coppa di gelato alla frutta, fantastica. Neanche il tempo di ammirarla, che il mio vicino di tavolino gli scappa un colpo di tosse. Forse dovuto al condizionatore. Morale della favola: gli è partito un pezzo di catarro.
1: Che
0: è finito di gusto. Giusto sulla mia coppa di gelato. E che dire, ci siamo sicuramente messi a ridere a crepapelle, così mi ha pagato anche la coppa nuova, ma nella sfiga è andata bene, Marcello. E anche in
1: gelato
0: questo caso,
1: gelato alla frutta scatarrongi,
0: ti posso dire, non è proprio un Welcome to my life questo, perché alla fine te l'ha pagata. Che cosa avrei fatto io? Semplicemente avrei eliminato la parte di catarro, avrei mangiato il resto, voglio dire, dai raga, la regola dei 5 secondi.
1: Ti posso dire, magari un nuovo gusto, sai,
0: il gelatoio che fa? Un'idea di business incredibile.
1: Catarra sul gelato,
0: fragola al catarro, cioè kiwi al catarro, catarro caramellato, Sazza. Potrebbe essere una soluzione. Abbiamo dei vocali, sentiamo, va.
2: Ciao Pischelli, ciao, l'ultima ciao. Sfiga che mi è capitata è con le chiavi. Entro dal portoncino,
0: ok,
2: inserisco la chiave, mi si spezza, niente, allora lì mi ingegno tutto, smonto
0: bravo,
2: tutto, tolgo, estraggo la chiave,
0: fin troppo bravo,
2: è rimasto, ricompongo il tutto, bene. Uso la seconda chiave,
0: mamma mia, che
2: di scorta, per provare se la serratura funziona. Dai. E lì si spezza dentro.
1: No!
2: Di nuovo. Due chiavi.
1: No. Patentata.
0: Allora, molto bravo, perché se io fossi stato al suo posto, mi si incastra la chiave, si rompe, prima cosa che faccio è: sì, salve, buongiorno, vigili del fuoco, senta, non è che per favore potete aprirmi la porta?
1: E intanto ti chiamo un fabbro?
0: Già il fabbro, non è che sono 800 euro, lei è sicuro che non ha una seconda chiave? Mai avuta.
1: No, ma tanto si rompe.
0: 800 euro, per favore.
1: Dai, 3332688688, l'ultima sfiga che vi è

0: Brother di Avicii.
1: Ma infatti ti posso dire, questo pezzo ha quelle sonorità anche un po' di Avicii, no?
0: È un ottimo tributo.
1: Ci mancano un po' queste canzoni. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 15:35. Abbiamo ancora messaggi riguardo alle vostre sfighe. Possiamo chiamare questo gioco molto semplicemente Welcome to My Life Game. Voi ci raccontate che cosa vi capita nella vita, quanto siete sfigati o l'ultima sfiga successa, e noi accompagniamo tutto questo ad una canzone dei Simple Plan.
0: Molto bene, salutiamo Modric che dice: ciao Pischelli, tempo fa
1: credo sia Modric comunque.
0: Modric,
1: non lo so.
0: Mi faceva Modric. Ciao Pischelli, tempo fa stavo pulendo il box del cavallo della cacca.
1: Cosa?
0: Dalla cacca. E niente, probabilmente era troppo entusiasta quel giorno che letteralmente me l'ha fatta addosso. Un giorno di merda in tutti gli effetti.
1: Va bene, dai. L'importante è che quel cavallo non ti avesse visto come se fossi una cavalla.
0: Anche perché è uno sberlone.
1: Appunto, voglio dire, come nella famosa puntata di Mille Modi per Morire, mai andare con i cavalli, tu non hai mai visto quella puntata?
0: No.
1: Che poi si è scoperta essere fake in realtà, perché nessuno ha mai fatto un'esperienza del genere, però te la racconterò magari tra poco.
0: No,
1: ecco.
0: So della vicenda della signora Staller.
1: No, quella è una cavolata pura. Cioè, è stata questa storia di questa signora in Mille Modi per Morire che dopo essere stata insoddisfatta per numerose volte da parte degli
0: ha
1: uomini,
0: ha deciso di provare i 38 centimetri di un cavallo.
1: Purtroppo però per lei non è finita bene perché è morta.
0: Madonna. Go! Your summer, your experience. Fischelia Mollo on Radio Company.
2: Fischelia Mollo! Spot! La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Torna la data iconica dell'evento dedicato agli 80 maniaci d'Italia. Mercoledì 1 luglio, ore 21:30,

0: Otto, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

Potential, tra l'altro proprio sui social gira un video pubblicato appunto da Somber, il quale sta facendo nuova musica, sta facendo anche nuovi videoclip, e in un nuovo videoclip ci sarà anche l'attrice protagonista di Obsession, la quale appunto si chiama Nikki nel film, sta diventando mega famosa. Il tutto, questo film è partito come se fosse qualcosa di completamente, diciamo, fatto in casa, quindi molto amatoriale, e il film sta ottenendo talmente tanto successo che sicuramente verrà fatto un Obsession 2. Va bene, ha appena annunciato il tour invece. Lei si chiama Anna con il suo nuovo singolo, si chiama White Girl Wasted.

0: quindi l'ultima volta che siete stati sfigati in qualcosa. E c'è Irene che dice: domenica scorsa sono tornata a casa in taxi alle 2 di notte. Da quanto ero stanca mi sono chiusa il dito nella portiera. Male. Nella sfiga fortunatamente non si è fratturato. Simply my life. Welcome to my life. Anch'io nell'ape di mio nonno ho fatto la stessa cosa.
1: Quando vi chiudete tipo le dita su, diciamo, la chiusura della porta,
0: l'importante è non tirare.
1: Ricordatevi che quelle porte sono antitaglio, quindi non succede nulla.
0: Antitaglio cosa?
1: Sono antitaglio, sì sì. Tipo una volta è successo ad una collega che uscendo da un furgone un mio amico ha chiuso diciamo la porta del furgone e la mano è rimasta incastrata. Allora, lei continuava a dire aia aia aia e il mio amico se ne è uscito con: tranquilla, tanto è antitaglio.
0: Allora, per la scienza andremo poi nel parcheggio della radio e facciamo questo test con la tua mano nelle varie macchine e nei vari furgoni.
1: No,
0: va bene?
1: Non dico che non faccia, non sto dicendo guarda che non fa male, non dico che non faccia male, semplicemente però, che sicuramente non si tagliano le dita, ecco. Sono antitaglio, sono fatte apposta.
0: Io ho ancora una cicatrice qua. Perché ho tirato, cioè è rimasto il dito lì e tiri.
1: Quella è una cosa che non dovresti fare. No, lei è rimasta ferma e continuava a dire aia.
0: Sì,
1: aia,
0: ma adesso
1: aia,
0: fermati. E sta andando avanti la macchina, bellissimo.
1: Poi abbiamo altro.
0: No, c'è qualcuno che si sta impegnando a cercare il discorso del cavallo e di una certa
1: lascia
0: Alina.
1: Lascia perdere, quella è un'altra diceria popolare, però vabbè, non importa. Amici, avete ancora un po' di tempo. 333 2688 688.

0: 50. Ultimi 10 minuti dei Pischelli, abbiamo altri messaggi vocali con altre sfighe.
1: C'è
0: però molto, molto bello il Welcome to My Life game, potremmo riproporlo magari anche in futuro.
1: Sì, anche perché sotto sotto siamo tutti un po' sfigati.
2: Beh, ragazzi, non so se può valere, ma io mi sono chiusa la portiera testa. Cioè, ho chiuso la porta e non avevo ancora appoggiato il mio sedere sul sedile e me la sono chiusa in testa.
0: Ma che problemi hai?
2: Dopo qualche metro mi girava la testa, appunto, e mia mamma seduta a fianco si è messa a urlare perché mi stava sanguinando l'occhio.
0: No!
2: Cioè, il sopracciglio in realtà.
0: Allora.
2: Comunque sì. Welcome
1: to my life. La facciamo insieme? Che fretta c'era di chiudere la portiera?
0: Vai, 3, 2, 1. Che fretta c'era di chiudere la portiera? Mai più.
3: Va bene, capo. Pischelli a Mollo on Radio Company.
4: Pischelli a Mollo.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Energia 90. Energia 90.

0: Tommaso Paradiso con il nuovo singolo Agitare Coca-Cola qui a Zero. Radio Company, quando sta per iniziare una nuova puntata di Brutti ma in costume. Ma grazie, ho sentito, ti ho sentito, Cino?
1: Sì,
0: ho fatto caso.
1: Era una leggera polemica bianca la mia, diciamo.
0: Coca-Cola Zero, che Zero, poi sì, sai che sì, io sì. Sono un profeta della cioè sì, un assolutamente
1: quella zero, cioè basta sì. Che sia zero e
0: qualsiasi
1: sia
0: roba basta che sia zero.
1: Certo, molto bene.
0: Va bene.
1: Va bene, mettiamo la sigla, dai sì.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.
1: Senti, avrei un'idea.
0: Sì, hai già un sorriso stornione che non mi piace per niente.
1: No, avrei un'idea. Se vuoi, cioè allora, per a me non fa problema.
0: Io penso di
1: cosa.
0: Non volere. Però intanto dimmi.
1: Però se vuoi, siccome abbiamo tutta l'attrezzatura, ok, perché questa grande famiglia è dotata di tutti gli strumenti possibili e immaginabili per fare diretta ovunque. Ok, se vuoi andiamo in un centro commerciale.
0: A fare diretta?
1: Esatto. Perché, cioè, visto che molti qui dentro si stanno lamentando del fatto che l'aria condizionata sia rotta.
0: Capita,
1: cioè le cose si rompono, non è che no, cioè poi si aggiustano, ma intanto può essere che si rompano.
0: Sì.
1: Quindi, siccome molti si stanno lamentando, se vuoi possiamo andare dall'altra parte, cioè possiamo andare
0: in un centro commerciale.
1: Centro commerciale, sì,
0: un centro commerciale tipo vicino a che negozio?
1: Io reparto macelleria, sicuramente all'interno del supermercato.
0: Ah, ma dentro il supermercato.
1: Dentro il supermercato.
0: Reparto macelleria.
1: Reparto macelleria.
0: Così passa la signora e dice: "Che bel suino che avete oggi".
1: Bello fresco, un po' sudaticcio.
0: Che bel vitello, mi fa un po' di fettine di vitello.
1: Molto bene, in gran forma nonostante il caldo. Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini.
0: A proposito di suini, buon pomeriggio. No, lui è più vitellino, diciamo.
1: Ma lui, diciamo,
0: è un vitellino da latte.
1: Allora, ogni giorno che passa è sempre più abbronzato. Allora, o c'è un giardino che è un campo da calcio, io non lo so come mai.
3: Che perché... ha bruciato tutto.
1: Ah, si è bruciato tutto.
3: Sì, veramente.
1: Non ha seguito il mio consiglio di tagliare l'erba alta, cioè lasciarla alta. Lui l'ha tagliata bassissima e dico faccio un filo.
0: Esatto. E poi non ha seguito il mio consiglio ancora un paio di anni fa di mettere ghiaia. Così problema risolto.
1: Esatto, va bene. Brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Fino alle 18.

0: cosa ne pensi di questa questione qua? No? Mm. Allora, adesso abbiamo la prova che i pischelli pagano gli ascoltatori per ascoltare, cioè perché li ascoltino, hai capito?
1: Sì.
0: Allora, c'è questo ascoltatore al quale Chicco ha dato un euro, ha bonificato un euro realmente. Sì, perché ha detto che i pischelli sono meglio dei brutti ma simpatici.

0: nota vocale o la nota scritta. E aggiungo ancora una cosa prima di dare spazio alla musica. Voi, alla loro età, lavoravate già oppure vi siete riposati fino alla fine delle superiori? C'è Majestic con Bonnie M e Rasputin in arrivo.
1: Radio Company. The summer is magic.

Voi avete lavorato in passato quando c'erano le superiori o vi siete fermati prima e cosa facevate? Siete d'accordo col fatto che qualcuno debba lavorare durante il periodo estivo? Stiamo parlando dei ragazzi delle superiori o è meglio riposarsi e rilassarsi perché si è giovani? Dipende sempre se i genitori hanno i soldi per farli riposare, la benzina nei motori, auto, le uscite fuori, le giornate in piscina, chi le paga? Babbo Natale? E chi sono io Babbo Natale? Questa è la risposta di Luca, che ringraziamo, è stato molto molto veloce. Poi invece c'è qualcuno che scrive: ciao, mia figlia non vede l'ora di fare lavoretti per mettere da parte i soldini, sogna di visitare la Corea del Sud. Ecco, mi chiedo la Corea, perché la Corea del Sud? Perché secondo me magari è appassionata dei gruppi coreani, di solito parte da quello, c'è l'amore per, può essere qui. Io lavoro da 16 anni, studiavo mattina, pomeriggio lavoro, quindi vedi c'è qualcuno che ha intrapreso subito la vita lavorativa. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo con Tutto in Lista.

0: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Sta venendo fuori uno spaccato molto interessante, mentre noi ascoltavamo Partenope di Merck & Cremont con Serena Brancala e The Colors. Sta venendo fuori uno spaccato interessante da parte degli amici di Tutti in Lista, che ci stanno raccontando un po' come sono state le loro estati e come vedono l'estate dei possibili figli e nipoti. Sentiamo chi c'è in lista, appunto.
1: Allora, io sono una trentenne, quindi non mi reputo né giovane né vecchia.
0: Okay.
1: Quando ero adolescente, io prima di entrare effettivamente nel mondo del lavoro, quindi nel periodo studi, ho sempre lavorato.
0: Okay.
1: Dai 16 anni in su il lavoro estivo c'è sempre stato, non mi è mai pesato, mi sono sempre fatte le mie feste, le mie vacanze, le mie giornate in piscina, tutto, perché riuscivo a conciliare il tutto. Ovviamente non facevo 8-10 ore al giorno, facevo magari quella mezza giornata piuttosto che magari la sera, quel periodo che ho lavorato nel ristorante. Quindi secondo me è gestibilissimo, anzi è una cosa in più per il loro futuro.
0: È una prima prova che li fa entrare nel cosiddetto mondo del lavoro, anche se magari è lieve, perché se lo fai solamente di giorno. Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.
2: Come on.

0: Bebe Rexha e David Guetta che abbiamo sentito nel nostro pomeriggio. Sentiamo altri amici in lista con noi, vai.
1: Ciao Conte. Ciao. Allora, sì, sono d'accordo perché l'ho fatto anch'io e trovo che sia giustissimo. Se vogliono guadagnarsi dei soldini per i loro sfizi, trovo sia giusto. Io l'ho fatto durante il periodo delle medie per prendere le prime cose di marca che volevo, come tutte le mie amiche, e poi l'ho fatto durante le superiori, e dove addirittura lavoravo a volte anche in fine settimana per fare la cameriera, e mi sono pagata le prime ferie con i miei amici, mi sono pagata tante cose che mi sono presa per non dover pesare sui miei genitori.
0: Ma serve solamente per gli sfizi? Perché a questo punto giro anche la domanda sul fatto, non è che magari si incomincia già a contribuire? Perché c'è qualcuno che, ricordo anni fa, contribuiva anche al budget familiare, cioè c'è stato anche questo caso qua. Jonas Blue con Maliv, Age of Desire. Radio Company, the summer is magic. I'm

I lavoretti estivi servono a far capire anche quanto è dura lavorare. Molti lavorando capiscono la difficoltà e cambiano idea sul loro futuro, così da continuare a studiare invece che finire le superiori e andare a lavorare. Quindi può trasformarsi in un incentivo addirittura allo studio se viene preparato, diciamo, bene a quello che potrebbe essere il periodo lavorativo. C'è qualcuno che scrive: signor Conte, grazie per il signor Conte, lei non sa quanti ragazzi sono chiusi dentro e non escono, si fanno arrivare le cose a casa, sono contrari ai lavori sul telefono da giovani, devono stare all'aria aperta e anche sudare se serve. Beh, ci sono moltissimi, dimostra il sondaggio che, da cui abbiamo preso spunto, che sono addirittura un ragazzo su due che frequentano le superiori che va a fare i lavori durante l'estate, e sono anche lavori, ci sono quelli che fanno l'e-commerce, sicuramente vendono prodotti sul cellulare, ma sono molti di più quelli che fanno i camerieri piuttosto che lavorare durante il periodo estivo. Non abbiamo tutti iniziato presto a lavorare, mio marito aveva 15 anni, io 17, ma a casa si aiutava molto, però dopo si poteva andare a divertirsi, uscire prima, quindi c'è anche questo aspetto, cioè vai a lavorare e poi hai anche l'opportunità per poterti godere l'estate. C'è Harry Sir con Arthur Baker, c'è Queen of Chinatown.

0: parte di molti di voi c'è stata questa cosa di lavorare durante l'estate, sono tutti favorevoli, non ce n'è fino adesso uno contrario, cioè vedono molto molto positiva l'idea che i ragazzi possano lavorare anche mentre frequentano le scuole superiori. Sentiamo chi c'è.
1: Io lavoravo già alle medie dopo tabacco, pomodori, certo. E andavo altro. È giusto che vanno a lavorare per capire anche le prime difficoltà che troveranno nel mondo del lavoro. Non è così semplice come sembra o come credono. Ciao da Leo.
0: Ciao Leo, l'ho fatto anch'io, devo dire la verità, e da lì ho detto mai nella mia vita. Ho fatto altro, ho fatto tutt'altro, però io l'ho raccontato più di qualche occasione. Sono andato a farmi la stagione in Germania e con i marchi, perché all'epoca si guadagnavano i marchi, mi sono comprato i primi piatti della Technics e da lì è stata una discesa verso l'inferno. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme con Tutti in Lista.

0: Lotto, concessionario ufficiale Sport Equip ICHX.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: su tra quello che sto oscillando, perché quello è un po' il tono, no? Tutti in lista anche in questo pomeriggio, insieme, oltre alla musica, al dato che ha sorpreso un po' tutti quanti: uno studente su due lavora. Sì, avete capito bene, la metà dei ragazzi quando va a scuola alle superiori si prepara anche per il mondo del lavoro, a guadagnare qualcosa. Chi fa il cameriere, chi il bagnino, chi il babysitter, chi le ripetizioni, i classici lavoretti di sempre. Ma c'è anche un bel pezzo che guadagna col telefono, e-commerce, classici lavoretti di sempre, ma anche influencer, creator e perfino chi fa il trading. Insomma, mentre noi ce li immaginiamo spaparanzati sul divano, uno su due sembra che lavori. E da lì la domanda: secondo voi è giusto che quando si frequentano le superiori un ragazzo già incominci a lavorare, oppure no? E voi come vi siete comportati nel loro periodo, cioè quando eravate nello stesso periodo che frequentavate le superiori? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Allora, Radio Company, sono d'accordissimo che facciano qualche lavoretto da quando fanno le superiori, magari dalla seconda superiore in poi, magari mezza giornata, non dico un lavoro a tempo pieno, da farci qualche esperienza e confrontarsi anche col mondo del lavoro. Sicuramente si rendono conto di cosa vuol dire, per carità, senza fare troppa fatica, e dopo comunque devono anche riposarsi.
0: Ok, adesso fra un attimo ritorniamo insieme, forse c'è qualcuno che invece è contrario alla cosa e spiega anche il perché. C'è Alex Warren con Fever Dream.
2: Radio Company, the summer is magic.

Mentre c'è Marco che ci va giù duro, Marco che dice: sentite ragazzi, io ho 20 anni, smettetela di chiamarla scuola di vita, sapete cosa sono tanti di questi lavoretti estivi? Sfruttamento bello e buono, scrive. Ragazzini pagati 3 euro l'ora in nero, senza contratto, senza tutele, che fanno i turni che gli adulti non vogliono fare, e noi applaudiamo e così impariamo il valore dei soldi. Ma quale valore? Imparano che il puoi sfruttare se sei abbastanza giovane da non protestare. 15 a 16 anni di studi ci si riposa tranquillamente durante l'estate. Il lavoro vero, quello serio e pagato il giusto, viene dopo. Non confondiamo la responsabilità con lo sfruttamento, per cortesia. Ci è andato pesantino. Fra un attimo altre risposte, messaggi vocali, messaggi scritti. Intanto Kungs con Cooking on Three Burns, This Girl.

0: perché succede, succede spesso che qualcuno risponda in maniera negativa, qualcuno risponda in maniera positiva. Lo dico per tutti quelli che ascoltano Tutti in Lista: non rispondete a Marco, cioè nel senso, Marco ha dato la sua idea, io voglio la vostra di idea, non rispondete, cioè nel senso, se mi commentate su ciò che ha detto Marco, magari ci sono molti che non sono concordi, ma spiegate perché non sono concordi, non rispondete nei confronti di Marco. Marco ha la sua idea, ha 20 anni, probabilmente deve fare ancora un percorso lavorativo, non accetta l'idea che ci siano comunque dei lavori, ed è inutile che ci nascondiamo, perché effettivamente ci sono dei lavori che durante l'estate sì ti insegnano, ma anche che sono sottopagati, e quindi insomma non è che non abbia raccontato tutta la verità. Certo è che se qualcuno vuole imparare un mestiere o se vuole guadagnare qualche soldo, deve anche sottostare all'idea che magari non sia retribuito come qualcuno che invece lavora da 20 anni, ma questo lo fai con l'esperienza. Ma non mandatemi messaggi riferiti alla risposta di Marco, voglio la vostra risposta su ciò che vi abbiamo chiesto oggi. C'è qualcuno in lista, sentiamo.
1: Ciao Radio Company, assolutamente favorevole. Io da ragazzo ho incominciato a lavorare a 17 anni, ero superiori, in quarta superiore, lavoravo in una pizzeria tutte le sere dal martedì alla domenica, okay. E mi guadagnavo i miei soldini, e devo dire che questa cosa mi è venuta veramente tanto buona, mi ha dato tanto aiuto dopo da grande, perché ho incominciato già da ragazzo a capire l'importanza del lavoro e l'importanza dei soldi. I miei genitori non mi hanno mai imposto di farlo, sono sempre stato io che ho voluto, volevo la mia indipendenza, e quindi l'ho fatto volentieri, e devo dire che ho imparato tanto e mi divertivo anche a lavorare. Certo, era un impegno, però tutt'oggi me lo ritrovo. Ciao Daniele.
0: Perché poi uno può anche imparare che effettivamente non vuole fare quella cosa lì, oppure l'ha fatta per portarsi a casa dei soldi, però ha detto mai più nella mia vita vado a fare tutt'altro. C'è Achille Lauro con

Vocali, il pezzo di Achille Lauro. Stasera per Tutti in Lista abbiamo chiesto: secondo voi è giusto che uno studente che frequenta le scuole superiori faccia anche un lavoretto estivo, oppure è molto più giusto che magari si riposi? Sono arrivati diversi pareri favorevoli, visto che poi uno su due sembra che effettivamente lavori, ma sono altrettanti quelli che magari non con lo stesso numero, ma che hanno una risposta invece negativa, cioè dicono no, bisogna riposarsi. I miei mi costringevano tutte le sante estati, ad un certo punto mi piaceva più lavorare che studiare, perché almeno lì mi pagavano. Oggi sarebbe giusto che lo facessero così, da imparare cosa vuol dire sacrificio, serietà e rispetto. Chris da Treviso ha mandato questo messaggio. Ma c'è anche Patrizia che da mamma mi scrive: vi dico, mio figlio l'estate la passa a fare il figlio e ne vado fiera, studia tutto l'anno, si impegna perché prende dei bei voti, l'estate è il suo premio, il suo riposo e il tempo per ricaricarsi, perché dovrei mandarlo a faticare, ci sarà tutta la vita per lavorare. Mio figlio cresce studiando, leggendo, viaggiando, stando con gli amici, stando con noi. La fatica del lavoro la conoscerà fin troppo presto, perché quando finirà di studiare, appunto, entrerà nel mondo del lavoro. Grazie anche per questi messaggi. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: ore, Angelina Manco, Marco Mengoni e Chic Good Times abbiamo sentito prima, come brano del passato, brano del presente. Adesso però sentiamo ancora chi c'è in lista. Vai.
1: Buonasera Stefano.
0: Buonasera.
1: Ma sì, assolutamente sì, io quando ero alle superiori, finita la scuola, andavo nella piccola azienda familiare di mio padre e lavoravo lì, ma gratis ovviamente, perché mio padre non mi dava un centesimo, però era giusto così, perché si cominciava a imparare a lavorare e a capire l'importanza del lavoro. Buona serata.
0: Sì, perché poi c'è anche questo che ci siamo dimenticati, che molti genitori hanno fatto incominciare i figli nell'azienda del papà per capire cosa vuol dire l'approccio al lavoro, ma va detto che non percepivano soldi perché secondo i genitori, cioè, già ti pagavano tutto e quindi avevi già tutto. Cosa vuoi avere se hai già tutto? È quella la risposta. Vabbè, controlliamo loro. Le 19 in punto.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News. È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%. E intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui $70 al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a un'iniziativa di Confindustria per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Mariani, plaude il percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni saremmo sudditi dell'industria tedesca e francese. La difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, incalza il collega di Fincantieri Folgero. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati anche a tali spese. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza 20 Settembre nel cuore di Pordenone, capitale italiana della cultura 2027. 80 Festival Summer Tour.

0: mentre sentiamo, vai, chi c'è in lista con noi?
1: Ciao company, ciao Stefano. Ciao. Io sono super d'accordo per i lavoretti estivi dei ragazzi. Da giovane facevo l'estate a luglio a tabacco e poi, come si dice in Veneto, a spenacciare. E a settembre poi dilettavo i primi due lavori li odiavo perché era un caldo atroce, si soffriva tantissimo. Sì. Quindi in mare mi sono sempre divertito un sacco. Riuscivo a mettere via 4 soldini per l'università, per pagare la retta dell'università, okay, per pagare l'abbonamento annuale della corriera, del bus, e poi ad agosto di esolo con i ragazzi e ci spaccavamo, e quindi anche lì andavano via un po' di soldi. Però lo trovo corretto, uno, per entrare e vedere il mondo del lavoro, due, comunque per dare valore ai soldi, e quindi io sono super super favorevole.
0: Grazie anche per questo messaggio. Intanto abbiamo gli NSYNC con Justin Timberlake, Better Place.

cartone, cioè poi si parla di quelli di ultima generazione che sono i Trolls, ma lo so semplicemente perché mio figlio è appassionato. E quindi questa è stata la colonna sonora, dove c'era appunto la voce di Justin Timberlake. Better Place, il pezzo che avete sentito. Per chiudere, fra i vari messaggi, non chiudo con una nota vocale oggi, ma chiudo con una scritta da parte di Sergio che dice: io sono contrario, e ve lo dico col cuore, questi ragazzi avranno 40 anni di lavoro davanti, 40, una vita intera a sgobbare, ad alzarsi presto, a rispondere ad un capo oppure al loro lavoro, e noi gli vogliamo rubare anche le uniche estate libere che hanno. L'adolescenza è l'unico momento della vita in cui puoi svegliarti tardi per perdere tempo con degli amici, annoiarti, innamorarti, non avere pensieri. Una volta persa non torna più, lasciateli essere ragazzi finché possono. Questo è il messaggio per chiudere oggi il nostro argomento di Tutti in Lista, ma Tutti in Lista non finisce qua, perché fra poco si ritorna insieme a altra musica e poi Happy Vibes.

Albi con ICU su Company. Finalmente, signori, giustizia è fatta. Io lo dico e lo sostengo da tempo, da anni che le frasi fatte nel momento del rimorchio, nel momento, insomma, del corteggiamento, non funzionano, ma bensì funziona la spontaneità. E se ne siete accorti, ve ne siete accorti nel 2026? No, mi sto riferendo a questi studi, questi alti studi che dicono che, diciamo, che chi approccia con frasi fatte non funziona, ma bensì con frasi più spontanee, interessanti, che fanno capire l'interesse della persona, cioè che tu vuoi veramente capire, conoscere chi sta dall'altra parte, non la classica frase fatta. Insomma, le classiche frasi copia e incolla, tipo ciao bella, che fai? Ecco, queste cose qua non funzionano. Piuttosto è meglio, ci vediamo un caffè? Magari è meglio, però che ne so. Insomma, oggi al lavoro è andata in questa maniera, che, ma sai che mi sono trovato male, ma tu che cosa ne pensi? Cioè, funzionano più queste cose, capito? Bisogna essere più spontanei. Io l'ho sempre sostenuto. Tra l'altro queste frasi arrivano, diciamo, da questi studi arrivano dalle app di incontri, quelle che Ciringhito, insomma, frequenta abbastanza durante il giorno, e arrivano questi dati incredibili, ok? Allora, del tipo, frase che funziona. Una frase che funziona, facciamo degli esempi. Vedo che ami viaggiare, qual è il posto più bello che hai visto? Cioè, fate capire che vi interessa cosa pensa lei, lui, capito? La frase figuraccia, ciao, ci conosciamo? Quando ci siamo presentati? Questa fa cagare, ma è ovvio che ti manda a fanculo. Ma scusa, ma è normale? Oppure, frase che funziona, attenzione, ti offro un caffè e mi racconti un po' la tua storia? Comunque, l'altra parte dice, ma questa che vuole? Ma comunque però dimostra interesse. La frase figuraccia, sei caduta dal cielo. Io non ci credo che nel 2026 ci siano ancora persone così. Ciringhito, ma veramente? A parte che mi sta proprio di boomer, però al di là di questo, credo, vabbè, dai. Allora, vi faccio la domanda: se siete stati corteggiati o meno in maniera, diciamo così, impostata, frasi copia e incolla, frasi fatta, o in maniera spontanea, quindi insomma, se volete dire la vostra al 3332 688 688, facciamolo così, lo condividiamo qua su Company, ok? Arriva Charlie Puzo.

0: Pinguini tattici nucleari su Company, arriva il Company ti accompagna. Signori, da adesso fino alle ore 22 potete dirci dove vi stiamo accompagnando. Ci saranno anche delle telefonate a sorpresa, ma non vi dico nulla. Insomma, ditemi dove vi stiamo accompagnando. E il gioco è molto semplice, molto facile. Dovete semplicemente mandare un messaggio al 333-2688-688. Ciao Company, mi stai accompagnando a puntini puntini. Dobbiamo capire cosa stiamo facendo, a chi stiamo parlando, cosa state facendo, capito? Poi Ciringhito è giovane, deve conoscere queste cose, questi bisogna sviscerare, capito? E quindi sei d'accordo Ciringhito? Sennò stai solo lì a pigiare i tasti, non mica va bene. Ok, scherzi a parte, il Company ti accompagna. Ciao Company, mi state accompagnando a, e finisci tu la frase, scrivilo al 3332 688 688. Ci fermiamo un attimo, Company Disc, ma torniamo, tranquilli, fermiamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Harris, Lovers in a Past Life su Radio Company. Ho aperto la puntata dicendo che domani non ci sarò, e nemmeno venerdì, domani per i fatti miei personali e quant'altro, insomma, e poi venerdì cioè, ci saranno tanta festival. Ma al telefono abbiamo colei che mi sostituirà domani. Ciao Viviana, buonasera.
1: Ma ciao, ma buonasera. Ma che bello essere ospite in Cosa Pesti.
0: Vabbè, ma guarda che non capita a tutti, eh. Cioè, tu sei la prima collega che io chiamo in diretta, così gli faccio un'imboscata.
1: Madonna, che emozione, veramente. Ecco, ma
0: la mia domanda è questa: ma domani fai una cosa per i fatti tuoi o fai cose da vivi? Perché queste si chiamano le cose da pezzi, capito?
1: Guarda, io invado un po' la tua trasmissione, quindi secondo me farò un po' un cose da vivi a pezzi. Prenderò dei pezzi dei pezzi della mia vita, ma ogni tanto penserò anche a te, quindi riuscirò in qualche maniera a metterti in mezzo anche se tu non ci sarai.
0: Benissimo, benissimo. Beh, se vuoi magari mi chiami anche al telefono, così replichiamo questa scenetta.
1: Ma vogliamo sapere, io ti sostituisco, il collega ti fa il favore, certo, ci mancherebbe, certo. Ma che cavolo devi fare, si può sapere?
0: Te lo dico domani sera, quando saremo in diretta. Te lo dico domani sera.
1: Ok, ce lo svelo sì, domani, sì. Quindi grande hype in questo momento.
0: Esatto, domani. Però ho una domanda.
1: Il motivo per cui ci sarò io.
0: ho una domanda per te.
1: Un macello, eh?
0: Ho dovuto fare, te l'ho organizzato io tutto, comunque, non voglio dire comunque.
1: È vero,
0: ti voglio fare una domanda: è diventato virale e vinci una vacanza con Vivi, queste cose. Mi spieghi come sta andando, che cosa è successo?
1: Ma guarda, sta andando, devo dire, molto bene. Si chiama Una Vita da Viviana, siccome
0: sapete. Una Vita da Viviana, esatto, sì.
1: Una Vita da Viviana, io vivo ad Abbano Terme, sto sempre in piscina. Perché sì, mi piacciono le terme, perché io non sopporto né il troppo freddo né il troppo caldo, quindi per un motivo o per un altro sto sempre in piscina tutto l'anno, e ho pensato, ma perché non far vivere questa esperienza anche ai nostri ascoltatori?
0: Certo,
1: quindi,
0: ma certo.
1: Scusami, perché devo farlo solo io? Condividiamo anche, no, le gioie, le
0: prima
1: gioie
0: si parlava della vita. Prima si parlava dello yacht dell'ambasciatore degli Stati Uniti che è là davanti Venezia,
1: però.
0: Perché non fate andare tutti, no? Cioè, volete far provare a tutti questa
1: tutto.
0: Bella vita, capite? La vita. Perfetto, perfetto. Quindi io mi candido per fare.
1: Esatto, faccio un gioco sui social, su Instagram, sì, in cui devono copiare una mia posa in piscina, ovunque si sì, trovino, e il più divertente, il più carino può venire in piscina con chi vuole e facciamo un aperitivo insieme.
0: Mamma mia,
1: guarda,
0: io
1: che
0: ti voglio bene.
1: Anche tu puoi farlo, anche
0: lo
1: tu
0: farò.
1: Perché vale per tutti. Tanto poi il popolo dei social è quello che decide chi davvero se lo merita, quindi non decido io.
0: Va bene, va bene. Ascolta, sei la mia romanaccia preferita. Ti voglio bene e sei la donna più invidiata,
1: tesoro.
0: Perché stai facendo una vita meravigliosa, diciamocelo.
1: Grazie.
0: Diciamocelo. Allora, un grande abbraccio, grazie Vivi. Domani dalle 8 alle 10 della sera qui ci sarà Viviana su Company. Mi raccomando.
1: Dai,
0: mi raccomando.
1: Non vedo l'ora di ripropormi. Dopo la mattina, come i peperoni, ci sarò anche la sera. State con me.
0: Ciao.
1: Ti bacio, Igor.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Un finale meraviglioso, bellissimo. Grazie a Ciringhito per la parte tecnica. Io ritorno lunedì. Lunedì, però insomma, non ci saranno problemi. Domani ci sarà appunto la Vivi. Ma ora ci stiamo per collegare in diretta da Villa Italia, perché in console c'è Stefano Conte che mixerà e suonerà il suo fluido versione live. E merita veramente l'ascolto e viverlo anche radiofonicamente parlando, il fluido, perché sarà, lo ripeto, live, quindi in diretta da Villa Italia tra pochissimo, proprio tra pochissimo. Un abbraccio, vi voglio bene, buonanotte, ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fare?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
1: Le 10:01 della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
10: Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique. Stefano Conte. L'espace de Villa Italia.

Allora, sera, l'appuntamento con Selva live anche su Radio Company a bordo piscina in tutta Italia, il fluido plein air.

0: su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story, la storia della musica dance.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Company Boutique.
6: Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.